0: 4, ci facciamo anche ragione.
1: Buonasera, 7-4, ci facciamo anche ragione.